0: Da lo mismo, cioè mi salva adesso.
1: Parlo io,
0: questo. Sarà una rottura del globo.
1: Vuoi mettere?
0: No, ma per l'altro è meglio.
2: Mi sento

Celebramus missum de Dominica vigesima quinta per annum, cum prefazione quinta de Dominicis.

0: Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il
0: Il
1: Signore è
0: Signore è vicino
1: vicino
0: a
1: a
0: chi
1: chi
0: lo
1: lo
0: invoca.
1: invoca.
0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode.

0: quanti lo invocano con sincerità.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: genitum non factum, consubstantialem parti, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de cedis, et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Con fede diciamo, donaci Signore un cuore umile.
0: Donaci Signore un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci Signore un cuore umile.
1: Per la nostra società, offre ai giovani messaggi veri e piena di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci Signore un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possono dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivono il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quel amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.